0: coreno, hein? Caro coreno.
1: Desfanta da semo kunisti, anjin kazao selefano, matao kazao softaino, desfanta tra lela kaninano.
0: Nam nayab sisita urano, ita pita zan suitano.
1: Tenga siran zane no?
0: Andra

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundura, Mifata Brupundura.
0: Mizara Falina Wanao.

Apela mala chapali husu atuka tano andi sumura riaka. Apela mala chapali husu atuka tano andi sumura riaka.

anao ty, ho anao le mitady fitiavagna tegna izy, mba te hiaigna agnaty fitiavagna marigna tsisy lenga, tadidio nefa fa tsisy olo veranjara ambony tany fa tsy maintsy mbola ho avy, fa anao mila miaritra